sakaja makaja burja siken direct man bi dina yitamori sati di mo re tamori wabidi bidi wabadak badak wabantum bantum

bal manel ko do no e me ci sun chor ba chat ndar ci ku mbango ne de gano mali ku mbango ne de gano cha sun go ne gat mbar mbar mi jap ma jate fatti mbay ma jigen buri buri ndaw adara tost baye yelli amadou fal manel